Nessun tempio, né cancelli, né padroni con le chiavi per aprire. Nessun luogo, né materia, né superficie da toccare, per sentire che tutto è libero, così da scegliere dove andare. Nella totale assenza di profondità non c'è spazio, non c'è tempo e dimensione. La mia anima vaga senza un fine per arrivare

0: Ciao, siamo gli Oberon e stai ascoltando Prog Core Radio, l'unica e vera stazione prog, rock e indie di Montreal.
1: Prog Core Radio, the only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock and indie music.